Aggiuntorinostri in nomine Domini, Dominic in salio reazione meglio, Dominus vobisco, oremus Deus corriversam transit creature esista, prestimo legium, et unam tandem tuam, Deus omniscipiat per Christus Domino nostro, amen. Benedicto omnipotens, Pater Spiritus Sanctus, descende vos, manet semper.